0: prod. Au rap hexagonal, ça vient de Toulouse, mon pote.
1: E sarà stato qualche anno fa, seduto sotto un albero migliore, che mi chiedevo quando è che tutto fosse iniziato. E mi dicevo che c'è

Ok, ok, torniamo all'inizio. Digrigno i denti, perché all'inizio digrigniamo i denti. Tiro fuori carogne vestite di parole e le offro agli altri. Come un tempo, come prima di questo abulico isolamento. Dovrei rubare. Per tornare all'inizio dovrei anche rubare.

Il problema assillante del bagno non è tanto la donna della Persia che non si alza, quanto l'eliminare le caccole dal lavandino con lo sputo. Il fatto è che al mattino mi soffio il naso e rimangono dei residui interni di narice che con il tempo si coagulano e si uniscono alla ceramica del lavandino. E quando torno da lavoro e mi lavo i denti, provo a sputare l'acqua con il dentifricio.

Stessa cosa quando voglio levare la sgommata di merda dal water utilizzando il getto di pipì. Nulla. Ci vuole l'anitra VC. Anzi, ci vuole proprio Alessandro Cecchi Paone.

0: mondo si riuniscono in una Genova più che blindata. Movimenti di prova del sostegno pacifista scendono in strada a centinaia di migliaia, contestano che pochi paesi ricchi decidano i destini del mondo. La città viene letteralmente blindata, secondo le fotografie, per delimitare la famosa zona rossa inaccessibile a tutti. Le misure di sicurezza raggiungono punte mai viste. La prima manifestazione scorre pacifica, nessuno pensa al peggio, però anche il peggio non è. 20 di luglio, tanti colleghi invadono la città.
1: Con i vostri caschi lucidi della

che in quel modo siamo stati costretti a inseguirli, fra virgolette, dentro al corteo. Lì bisognava essere molto attenti, molto selettivi, perché accanto al vero violento, quello che, o a quello che si è messo il casco, quello che appena passavi tentava di colpirti alle spalle con un bastone, accanto a quello c'erano donne di giovane età, donne anziane, c'erano giovani assolutamente innocui. E quando sei carico d'adrenalina e a volte non sufficientemente dotato di tutta l'esperienza necessaria, che non è poca, c'è il rischio

Pensa, ti facciamo due passi sul raccordo anulare. Ho una villa in collina con vista sull'impatto nucleare. È un satellite per migliore amico, non mi lascia mai solo. È un ufficiale che ha

Ti è mancata la speranza, la forza e l'uguaglianza dei contadini curvi sulla terra. Ti è mancata l'innocenza, la perseveranza di un raccolto andata male a primavera. Ti è mancata una patria e un po' d'appartenenza, il sentire delle tue radici. Forse il senso del dovere, oltre a quello del piacere, un po' di sale e

constatato in conclusione che un gruppo di criminali al potere, e questo gruppo di criminali al potere non ha potuto in realtà fare niente, non è riuscito a incidere, nemmeno a sconfire lontanamente la realtà dell'Italia. Però quella acculturazione, quella omologazione che il fascismo non è riuscito assolutamente a ottenere, il potere di oggi, cioè il potere delle attività dei consumi, invece riesce a ottenere perfettamente, distruggendo le varie realtà particolari. E allora posso dire senz'altro che il vero fascismo è proprio questo potere.

discorsi ufficiali a 10.000 metri sul livello del mare. I soldati si lavavano le mani prima di tornarsene a mangiare. Ed io, figlio di un incubo, male insabbiato, con genitori e amici degli americani.

spara sui disertori, nati in borghi dimenticati, dove sfuggono le loro coscienze e dormono sotto le stelle.

frontiera, con 100.000 chilometri sul cuore, ci infileremo nei letti di provincia.